cavallino della canaletta mai tornato in scaglia. Ne mancava con il tempo, ma ricetta la cosa di dettare in Inghilterra, pace che non c'è dentro, pace che non c'è. E già con un sito di vino di secondo,

fino all'ultimo, dunque, l'ultimo, l'ultima nota, ecco, ci arrivo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale, buon pomeriggio. E questo lunedì 13 luglio, e siamo già all'inizio, della terza settimana, del mese. E sì, dunque il tempo passa davvero, in fretta. Proprio per questo, dobbiamo, dico io, vivere ogni istante, soprattutto con serenità e ottimismo. Magari facendoci compagnia con la musica e soprattutto con i programmi di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale, che ogni giorno e ogni notte cercano di rendere più piacevoli piuttosto i vostri momenti. E abbiamo aperto questo nostro programma di oggi con un magnifico omaggio ad Adriano Celentano, ascoltando un medley di alcuni dei suoi grandi successi. Abbiamo ascoltato Stai lontano da me, il primo brano, 24 baci, la festa, dunque la canzone dal titolo, dunque La festa, e Chi ce l'ha con me, dunque direi un bouquet, dunque musicale, che ho il piacere di dedicare a tutti voi con il mio più caloroso benvenuto sulle frequenze di RTSI. Oggi 13 luglio, si celebra anche la giornata mondiale del rock. Si tratta di una ricorrenza che rende omaggio ad un genere musicale capace di unire generazioni e culture. Il rock, dunque, simbolo di energia, libertà e creatività. E proprio Adriano Celentano, con il suo stile inconfondibile, ha saputo portare il rock italiano nelle case di milioni di persone. Le canzoni che abbiamo appena ascoltato ci hanno dato un piccolo assaggio di questo straordinario, dunque, universo musicale. Un saluto al mio amico Raif Lusletti, oggi con noi dietro la console, che ovviamente rende possibile questa trasmissione. E come al solito diamo un'occhiata al tempo che fa oggi, dunque in Tunisia, oggi e domani, dunque continua. L'ondata di caldo, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su gran parte della Tunisia, temperature molto elevate, comprese tra i 36 e i 44 gradi, con punte ancora più alte, nelle regioni interne. E poi sulle coste il caldo sarà leggermente mitigato dalla brezza marina, mentre i venti saranno generalmente deboli o moderati. Raccomandiamo dunque a tutti di bere molta acqua, non altra cosa, dunque acqua soprattutto, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e prestare particolare attenzione alle persone fragili. Il nostro amico Al-Ghazia, dunque, vi ringrazia per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio e questa oretta, dunque, con il programma in lingua italiana insieme a noi, ovunque voi siate. Dunque, restate fedeli e sempre sintonizzati sulle nostre frequenze. Dunque, RTSI, la radio che vi accompagna dunque, con la migliore musica italiana per quanto ci riguarda. Dunque, tanta buona compagnia, tanta buona musica, ciò fino alle 16. Dunque, vi auguro un buon ascolto.

Passione, il titolo della canzone di Neffa, una canzone che sicuramente l'avete notato, dunque intensa, che ci ricorda quanto le emozioni possano accompagnarci in ogni momento della vita. Cambiamo atmosfera, ma restiamo a contatto con ciò che ci circonda e da oggi 13 luglio, fino al 18 luglio si celebra a Mahdia la settimana del mare, dunque un'occasione questa speciale per riflettere sull'importanza del mare come fonte di vita, di benessere e di ricchezza naturale. Dunque, la città di Mahdia ospiterà, dunque, come ho già annunciato, dal 13 al 18 luglio la 16ª edizione della Settimana del Mare, iniziativa promossa dal WWF Nord Africa, concepita come una scuola estiva dedicata alla biologia e all'ambiente marino. E lo rende noto il WWF Nord Africa, precisando che il programma riunirà studenti e giovani ricercatori per una formazione pratica sugli ecosistemi marini e costieri, con attività di prospezione, campionamento e di interpretazione dei dati, finalizzate alla protezione della biodiversità e degli habitat. Il corso si svolgerà in formula di campo residenziale, con un accompagnamento permanente assicurato da docenti universitari.

0: lo scambio tra studenti, esperti e professionisti del settore marittimo. L'edizione di quest'anno, dunque del 2026, è organizzata in collaborazione con l'Istituto Nazionale Agronomico di Tunisia, il Centro di Studi e Formazione Okianos e la tedesca GIS. L'iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di crescente attenzione alla tutela degli ecosistemi marini tunisini in un paese che dispone di un patrimonio costiero e insulare rilevante, ma in cui, secondo il centro regionale, le aree protette coprono ancora meno del 3% del territorio marino. E la formazione arriva inoltre mentre la Tunisia ha avviato il progetto Tunisia Towards 30x30, dunque lanciato nel febbraio 2026 dal WWF Nord Africa per rafforzare dunque ed estendere la rete nazionale di aree marine e costiere protette in linea con l'obiettivo internazionale di proteggere il 30% delle terre e degli oceani entro il 2030. E tra gli habitat al centro dell'attenzione scientifica nel Mediterraneo figurano le praterie di Posidonia oceanica, considerate prioritarie dal piano d'azione regionale sulla vegetazione marina della Convenzione di Barcellona per il loro ruolo nella conservazione della biodiversità, nella protezione anche dei fondali e nella resilienza degli ecosistemi costieri. E questa settimana, dunque la settimana del mare, sottolineano gli organizzatori, punta anche a creare uno spazio di cooperazione tra gli attori del settore marittimo, promuovendo condivisione di conoscenze e di innovazioni al servizio della protezione degli ecosistemi marini e della valorizzazione sostenibile delle risorse naturali. Dunque a Mehdia la sedicesima settimana del mare dal 13 al 18 luglio con formazione sul campo per giovani ricercatori.
1: Ho dormito un tot, non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

Di attualità nazionale parliamo, di questo incendio boschivo che ha avuto luogo a Jbel Shahma, dunque finalmente sotto controllo, per fortuna. Sono state necessarie oltre 40 ore di operazioni ininterrotte da parte delle unità della Protezione Civile, del Dipartimento Forestale e dell'aeronautica anche, l'aeronautica militare, dunque per appunto domare completamente nella mattinata di oggi, dunque lunedì 13 luglio, l'incendio boschivo scoppiato su Jbel Shahma, dunque nella delegazione di Zawen, dunque 60 km a sud di Tunisi. E secondo le autorità regionali, le squadre mobilitate stanno attualmente effettuando operazioni di raffreddamento e monitoraggio sui vari focolai dell'incendio al fine di prevenire un'eventuale riaccensione, tenendo conto ovviamente in particolare del terreno impervio, delle alte temperature anche del vento che soffia nella regione. 23 autopompe insieme a 150 persone provenienti da diversi corpi dei vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di spegnimento. Il supporto aereo fornito da elicotteri ed aerei militari ha svolto dunque un ruolo cruciale nel contenere l'incendio e impedirne la propagazione alle zone residenziali limitrofe. L'incendio, ricordiamolo, ha danneggiato vaste aree di pinete di pino d'Aleppo e frutteti anche, purtroppo. È tuttora in corso una valutazione dell'entità dei danni, mentre le squadre di monitoraggio rimangono sul posto per garantire la sicurezza ed intervenire immediatamente se necessario.

Eh sì, non sono i fuochi d'artificio che vediamo in questi ultimamente, dunque, nei quartieri, dunque, per festeggiare successi o matrimoni, dunque, ma c'è anche il fuoco che danneggia, il fuoco, dunque, come quello divampato dunque, nella montagna di Shahmed, dunque nella regione di Zawen, e il caldo, le ondate di caldo che stanno colpendo molti paesi, fra cui ovviamente la Tunisia. E purtroppo, lo dico presto, in Tunisia le temperature di 45 gradi diventeranno la norma. E ciò secondo gli esperti di meteorologia. E queste ondate di calore che attualmente stanno interessando diverse regioni anche d'Europa non sono un fenomeno isolato, fanno parte di una tendenza climatica globale che colpisce anche il bacino del Mediterraneo, di cui la Tunisia fa parte, lo afferma il dottor Zuhair Al-Halawi, professore di climatologia all'Università di Tunisi, che ha messo in guardia sulla probabile intensificazione di questi eventi meteorologici estremi nei prossimi anni. L'esperto ha spiegato che le temperature superiori ai 40 gradi in estate, dunque, rimangono un fenomeno comune nel clima tunisino. Tuttavia, ha sottolineato che il cambiamento climatico sta contribuendo ad un aumento della frequenza e dell'intensità di questi eventi, con superamenti più significativi delle medie stagionali. E secondo lui le previsioni di diverse organizzazioni nazionali ed internazionali avevano già previsto un'estate più calda del normale nel 2026. La regione mediterranea è infatti tra le aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici, con temperature in aumento più rapido, o comunque più rapide rispetto alla media globale, sempre secondo i rapporti delle Nazioni Unite. Il professor Al-Halawi ha spiegato che le attuali ondate di calore sono principalmente il risultato di una combinazione di due fattori meteorologici. Il primo riguarda l'arrivo di masse d'aria molto calde e secche da sud, note in Tunisia come Scili. Questi venti sahariani contribuiscono in modo significativo all'aumento delle temperature, soprattutto nelle regioni interne e meridionali. Il secondo fattore è legato alla presenza di un potente anticiclone ad alta quota, comunemente chiamato cupola di calore. Questo fenomeno agisce come una barriera atmosferica che impedisce l'arrivo di aria più fresca da nord e blocca la dispersione dell'aria calda accumulata vicino al suolo. E questa configurazione favorisce la stagnazione del calore e prolunga la durata delle ondate di calore, dunque, ha spiegato il climatologo. Il calore si avverte in modo più intenso a causa anche dell'umidità. Oltre alle temperature infatti registrate dalle stazioni meteorologiche, lo specialista ha sottolineato l'importanza dell'umidità nella percezione del caldo e del freddo. Secondo lui, i venti di sud-est possono trasportare elevati livelli di umidità fino al 70%, dal 70 a 80%, soprattutto a causa del graduale riscaldamento del Mar Mediterraneo. Questa umidità riduce l'efficacia della sudorazione, il principale dunque meccanismo naturale del corpo per la termoregolazione. E questa situazione infatti aumenta il rischio di colpo di calore, in particolare
tra anziani, bambini e persone con malattie croniche.

Il grande Andrea Bocelli con la voce del silenzio sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Vi parlavo poco fa dunque delle ondate di caldo dunque, che hanno colpito il nostro paese e tanti altri paesi del mondo, soprattutto in Europa come la Francia, l'Italia, la Spagna, e dalla fine della scorsa settimana dunque queste temperature sono aumentate bruscamente, superando talvolta le medie stagionali di 10 gradi. Secondo le previsioni meteorologiche questa ondata di caldo dovrebbe continuare per tutta la settimana. E di fronte a questa situazione il Ministero della Salute dunque, invita i cittadini ad essere vigili, a rispettare diverse misure preventive, in particolare raccomanda di bere acqua regolarmente e in quantità sufficiente anche se non si ha sete, di evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 16 e di prediligere le zone ombreggiate. Il Ministero della Salute raccomanda inoltre di prestare attenzione ai sintomi del colpo di calore, tra cui mal di testa persistente, forte affaticamento, temperatura corporea elevata, nausea e svenimento anche, qualora si manifestasse un qualsiasi dunque di questi sintomi, si consiglia di recarsi immediatamente presso la struttura sanitaria più vicina per ricevere le cure necessarie. E bisogna sapere come limitare gli effetti del calore, ad esempio indossare abiti leggeri di cotone e usare un cappello o un ombrello per proteggerti dal sole. Arieggiate dunque le case, soprattutto al mattino presto e alla sera, poi chiudere finestre e tende durante le ore più calde, prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, in particolare ai bambini e agli anziani, e assicurarsi che i bambini bevano regolarmente ed evitate che pratichino dunque attività fisica intensa durante i periodi di caldo intenso. E poi monitorare la comparsa di sintomi quali vertigini, mal di testa, stanchezza estrema o febbre alta. Ed è importante anche assicurarsi che le persone anziane si idratino a sufficienza e che consultino tempestivamente un medico in caso di comparsa di sintomi preoccupanti. E soprattutto non lasciare mai un bambino, una persona anziana o qualsiasi altra persona in un veicolo parcheggiato e chiuso, nemmeno per un breve periodo, poiché la temperatura interna aumenta molto rapidamente e può causare ovviamente gravi complicazioni, anche fatali. E se andate in spiaggia, evitate l'esposizione prolungata al sole, usate la crema solare e bevete acqua regolarmente.

Ecco, dunque siamo giunti alla fine del nostro programma di oggi, lunedì 13 luglio. Grazie di cuore per averci seguito e per aver condiviso con noi anche oggi questa ora di italiano sulle frequenze di RTSI. Tra pochi istanti alle 16 la linea passerà alla nostra amica Fedia Souhail che vi presenterà il notiziario in lingua francese e poi da parte mia al Gazer un sincero ringraziamento dunque va anche al mio amico Raït Lousletti per la sua preziosissima collaborazione tecnica e poi vi auguro un piacevole proseguimento di giornata e vi invito a restare ovviamente sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi Canale Internazionale, con i suoi programmi pensati ovviamente per accompagnarvi in ogni momento della giornata. Ciao a tutti e a risentirci.

svegliersi. Trascorrete le ultime ore che avete con le persone che amate. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.

vive. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

sopra sta susa. Mamma, se mamma accusa. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così,